0: Radio Sono Onda.
1: Inicio del espacio publicitario en Sono Onda.
2: Sono Onda le da la hora. 9:32.
3: Con